0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Alle ore 4:20 di un giorno infrasettimanale erano già tutti andati via. L'uomo cannone, pervaso da una vuota malinconia, si guarda allo specchio e si ricorda che c'è un metro di kebab nascosto in cucina.
1: Guarda che questa è quasi da premio strega, eh? La morte che provoca la felicità. L'unica cosa che riesce a farla che cos'è? La droga che hai appena consumato. L'unica cosa che quando finisce tu sei felice.
0: Non drogatevi.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
2: Yeah.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre